0: te. Che Susanna è la stessa, sì. Susanna,
1: Susanna
0: è la stessa.
1: È la stessa.

0: io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: Che la ragione?
1: La ragione fu qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. E tu mi osservo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti elogi. Guarda un poco se potriasi star meglio in altro loco.

0: che c'è di nuovo?
1: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancor nel castello ridentare la sua sorte, né già di sua consorte, vada bene, appetito gli viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susannetta,
0: di
1: me che detta, la speranza che annovi il suo progetto, si vista sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
0: Guarda un po', che carità pelosa.
1: Dimmi, or viene il meglio. Don Basilio, mio maestro di canto, è suo mezzo.

0: fosse la mia dote merito del tuo bel muso.
1: Bene anginato.
0: Ehi la destina per ottener da me certe mezzone. Diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'ha il conte abolito?
0: Ebbene, non è pentito. Mi par che tenti a riscattarlo da me.
1: Bravo! Mi piace! Che caro signor conte, ci voglia divertire. Trovato la rete. Chi suona? La contessa!
0: Addio, addio, fi! Mi garuffetto!
1: Coraggio, mio tesoro!
0: E tu, cervello!
1: Bravo, signor padrone! Ora incomincio a capire il mistero e a vedere chi è tutto il vostro progetto!

0: fissato alle sue nozze per parlarmi di questo.
1: Io non mi perdo, dottor mio, di coraggio per romper di sua

dovessi volgere se tutto l'indice dovessi leggere con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio,
1: odi. Non ho nulla.
0: Due parole. Sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurme con Figaro destinai.
1: Signor, se osassi.
0: Parla, parla, mia cara, e con quel dritto che oggi prendi su me finché tu vivi, chiedi, imponi, prescrivi.

0: fate fasiglio, tutto già disse.
1: Senti,
0: se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: Usted.
0: Esci, di alcun non esci.
3: Che mi lasci qui solo?
2: E brava dama, il sarà, vado a cercarlo.
0: Qui, dietro, mi porrò.
3: Non vi ce l'ha.
0: Vati, e cerca le carpa.
3: Oh, me, che fate?

0: negro di lui cerca.
1: Cieli, e cerca chi dopo voi più l'odia.
2: Quando mi serve,
0: io non ho mai nella moral sentito. Colocamela.

0: ciascuno i suoi gusti. Io mi crede a te preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino
0: d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Mamma mia, un impostore è questa?
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. È quella. Canzonetta, ditemi in confidenza. Io sono amico ed altrui nulla dico. E per voi, per Madama. A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso, e con tale immodestia, e se il conte s'accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io! Che ingiustizia! Quel che compri o vendo, a quel che tutti dicono, io non ci aggiungo un teo. Che dicono tutti, oh bella!
1: Uccidi!
2: Cosa sento? Posto andate e scacciate il seduttore.

mio, levate il cuore, come lo Dio levate il cuore, come lo Dio levate il cuore. Ti angani, questo

0: sua cugina. L'uscio ier trova il rinchiuso, picchio, ma pre Barbarina paurosa, fuor dell'uso. Io dal muso insospettito, guardo, cerco in ogni sito, e alzando pian pianino, mi m'accredo al tavolino, vedo il pancio. Ah, cosa peggio! Onestissima signora,
1: accade di peggio,
0: organisco come va,
1: giusti vecchi mai sarà,
0: quasi canto celebre.

0: Basilio, in traccia al posto di Figaro volate, io fo che in fela.
1: Io senza andate.
0: Restate. Che baldanza, e quale scusa se la colpa è imminente?
1: Non ha luogo di scusa un innocente.
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercederle grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e da allora in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: e da allora di dietro io li celai.
0: E quando io la riposi
1: ancora io sian mi volsi e qui lo sposi.
0: Oh cielo, dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea.
0: Oh, Maria, e vagini, e poi restate qui.

0: questa commedia.
1: Eccoci in danza, secondami cuor mio.
2: Non c'ho speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama, il dritto non è più. Cosa si brama? Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che un vostro dono illimitata servo coprir di questa. Simbolo d'onestà, candida vesta, diapone castuzia, ma fingere conviene. Son grato, amici, ma non senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi. È un dritto ingiusto nei miei feudi abolendo, a natura al poter, lor dritti io rendo.
3: Evviva, evviva, evviva!

Io voglio in faccia dei miei più fidi e con più ricca pompa rendervi appiente lì. Marcellina si trovi.

0: Non meditate.
1: Egli è ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: Mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio, a fin domani. Parta tosto.

0: inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
1: Guardati prima che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come cambia in un punto il tuo destino. Non cadrai, farfallone amoroso, notte e giorno ti

per montagne, per balloni. Con la neve dai solioni, al concerto di tromboni, di bombardi, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio van fischiar. Non capai, quei pennacchi, non capai.

dunque volli sedurti. Voi il signor conte non fate complimenti con le donne mie pari e che venne a contrarre

infedeli, per genio capricciosi e per orgoglio voi tutti gelosi. Ma se Figaro t'ama, ei soltanto

0: bene amico, non avrò impazienza.
1: Ma voi non potete in pena per questo, al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia, indi segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile?
1: Naturalissima. E se Susanna vuole, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che gli destina, minaccia di potenza Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di frattar scherzando o negozio si segno.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi d'estre.
0: C'è il che sento ad un buon sigelo.
1: Ancora meglio, così potrei più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti e porgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trasformarci alcun disegno, via l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È vero, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta. Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece ivi sembrata. Questa è l'unica strada onde non so, sorpreso da madama, sia costretto a far poi quel che si brama.
0: Che ti par? Non c'è mai il nostro caso. Quando egli è persuaso, e dove il tempo?
1: Dico il conte alla caccia, per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto cherubino vi mando.

0: fatemi veder. Andrò benissimo, siamo uguale statura, giù quel manto fai, niente paura.
1: Se qualcuno entrasse,
0: entrerei.

0: storie ci fa genere.
1: Ebbi orror da basilio.
0: Alla fretta, obliato è il sigillo.
2: Il sigillo di che?
0: Della potente.
2: Aspetto, c'è premura.
0: Eccola qui, spicciati.

0: soffri, or quelle mani che oltre il gomito le alza, ogni più agiatamente lode con gli fiodati. Ecco, più indietro. Oh, che nastro è quello?
1: E quel che so in volume?

0: La pelle io mi graffiai, e la piaga col mastro io mi fasciai.
1: Mostrate, non è male, cospetto al braccio più candido del mio. Qualche ragazza è qui qui a far la panza. Vai nel mio gabinetto e prendi un poco d'inglese, taffetto.

0: davanti alla mia porta.
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo.
2: Fatta me! Sono morta! Voi qui, senza mantello! E quello stradi! Un ricce dopo io! La sua gran gelosia!
1: Cosa indugiate?
2: Sono

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io, più sana qui, mettendo.
0: Via, mettendo.
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi di mente.
1: Sì, che?
0: L'abbè qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah, sì, Susanna, appunto.
0: Che passo, mi diceste?

0: e non mi viene che siete sì turbata.
1: Per la mia comedia
0: io non so nulla, ma turbata senz'altro.
1: A questo serva, io che non turba me, turba voi stesso.
0: È vero, è vero, e lo vedrete adesso. Susanna, or mia sortite, sortite io così ho.
1: Certo.

0: Che peggio le mie camere aprire!
1: Lasciate! L'aprirei senza chiavi e niente!
0: Porresti a repentaglio d'una dama l'onore!
1: È vero! Oh. Io parlo! Oh. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anche le porte io prima chiuderò.
0: Che prudenza!
1: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

è già un miglio lontano, ma non perdiamoci in vano, e se la mi capita, venga poi il nostro.

0: Volete dunque aprir voi stessa? Ponteggio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Poi vi piace! Entro quel gabinetto mi metti un paletro!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No, ma invece è un oggetto che ragioni sospetto e non gli devi lasciare! Per questa sera... Una burla innocente di farsi disponibile, io mi giuro che non urlo di sole.
0: E dunque, dite, l'ucciderò.
1: Sentite,
0: parlate.
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo faggio in ogni luogo! Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati! Ecco l'imbroglio! Ecco il raggiro! Ante, ma perde il foglio!

0: equipaggio rinchiuso.
1: Tu saper quasi
0: ma i treni ti palpiti.
1: Tu saper mollarmi
0: ma un foglio sì barbaro
1: ti figaro il foglio e la volta è
0: pazzia. Ma perdi, io voglio.

ai suonatori. Le trombe sentite, i piffani udite, tra canti e travalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo, la nozze a compir. Vogliamo, corriamo, la nozze a compir. Andiamo, men fretta, la tromba m'aspetta. Andiamo, men fretta, un dubbio toglietemi, in pria di partir, in pria di partir. La cosa è scabrosa.

0: Niente, niente, dunque accordi?
1: Ma non accordo.
2: Ti fa morto, il piacere ti fa morto, l'amor mi farà vivere, l'amor mi farà vivere.
0: Per finirla lietamente, e all'usanza

0: signor, signor,
1: come è stato?
0: Che solenza che il bel ci fu.
1: Cosa dici, signore, come è stato?
0: Ascoltate, ascoltate, da balcone che guarda il giardino, mille cose gli dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio, il buon signor Dio ci dar giù.
1: Dal balcone,
0: mettete i carofani,
1: il giardino,
0: sì,
1: ma sì, sì, sì, sì, sì, sì, dove
0: gito, rato il verbone fuggito, e ad un tratto di vista uscì.
2: Che faccio?
3: Su tutto lo via.
1: Sei cotto dal sorge del dì, tu sei cotto dal sorge del dì. Un balcone,
0: al balcone,
1: in giardino,
0: il giardino.
1: La signora, signora, il guardalmeno,
0: e volte vedersi il nostro
2: figlio.
0: No, lo dici?
1: Mi abbiamo già resta zitto una volta, per tre soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
0: Questo è il giorno,
1: questo punto, da Siviglia a cavallo qui giunto, da Siviglia me forse sarà.
0: Questo no, che cavallo, non mi saltare di là.
1: Che pazienza,
2: oh,
1: signor, questo bagno.
2: Cosa c'è, lo vedevo?
1: Dunque tu, salta in giù, ma perché?
0: Che timore,
1: là rinchiuso, aspettando quel caro visetto, che impeccabile un sussurro forduso. Ora il grido a sé, l'ho scritto biglietto.
0: Ah,
1: salta giù,

dunque saran queste carte che per me forgiame sono in trappola, sono in trappola. Dite un po', questo foglio cos'è? Posto, io tanti aspettare.

La cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice ser quel desso.

non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simil razza e comune l'ardir, ma la contessa che un dubbio l'offende e la rispetta troppo se stessa.

0: fosse umano errore.
1: Dio, ma che come? Dimmi che ti attende in giardino.
0: Saprò se Cherubino era giunto a Siviglia. Satane uccisto mandato Basilio.
1: Sì, no, a lui non deger nulla. Invece tu voglio andarci.

0: Chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato di far sposar la bestia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor! La vostra sposa è sole di vapori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: Or ve il riporto!
0: E no! Potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne triviali!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
1: Ma quando Marcellina con la voce che voi mi prometteste!
0: Ch'io vi promisi!

0: e mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, la contessa tenderà gli assetto.
1: E un pretesto armato non avrei senza di questo.
0: Carissima,
1: gente,
0: mia senz'altro.
1: Ditevi da vostro, signor scorpro.
0: Ehi, Anna, come vai?
1: Croce, senza avvocato, ha già vinto la causa.
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In qual lascio io Matea? Perfidi! Io voglio!

pagasse la vecchia pretendente. Pagar? In qual maniera? E poi via Antonio, e a un incognito figaro ricusa di dare.

0: O pagarla o sposarla, ora ammutite.
1: Io respiro.
2: Dio amaro.
1: Se sposa io sarò un pianoro.
2: Oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza. O pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: Che superba sentenza!
3: Vince, superba!
2: Siamo tutti vendicati!
3: Io non la sposerò!
0: La sposerai! O pagarla o sposarla! Sei capestati 2000 pezzettoni!
2: Son gentiluomo! E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
0: Dove sono? Chi sono?
2: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
3: Qualche bambin trovato?
2: No, perduto, dottor, anzi, rubato.
3: Come?
1: Cosa?
3: La prova!
0: Il testimonio!
2: L'oro, le gemme, i ricamati panni, che nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri, sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto
0: questo!
2: Al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una scatola impressa, un braccio destro.
2: E a voi chi il disse?
1: Oddio, è adesso.
2: È vero, sono io.
0: Chi?
2: Chi?
0: Chi?
2: Rapir presso un castello, ecco tua madre. Valiano tua madre.

0: sua madre.
1: Sua madre.
0: Sua madre.
1: Sua madre.
0: Sua madre.
1: Sua madre.
0: Sua madre.
1: Sua madre.
0: E quella è mio padre, che a te lo dirà, che a te lo dirà.
1: Suo padre,
0: suo padre,
1: suo padre,
0: suo padre,
1: suo padre,
0: sua madre,
1: suo padre,
0: suo padre,
1: suo padre,
0: suo padre.
1: Tuo padre.
0: E quella è mia madre, che a te lo dirà, che a te dirás, mio padre, che a te lo dirà, mia madre, che a te

0: Or non parliamo di fatti sì rimoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farem quando volete.
1: Oggi, e dunque saranno. Prendi

0: che Rubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come?
0: Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria. Scusate, oggi Siviglia è a casa mia.
1: Va, vestissi da donna, e
0: la lasciate agli altri avi suoi.
1: Servili!
0: Andiamo, e li vedrete voi.
2: Cosa mi darli? E che ne dice il conte? Leggeva il prof. Sono rabbia. Che meglio, ora lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, e siamo in loco. Scrivi, che io scriva.

Jeg kan også være for os. Ecco, prendi una spilla, servirà di sigillo. Oh, attendi, prima sul reverso dello foglio.

0: chiave.
1: Prendere solo un vino.
0: Ebbene, madama.
1: Io sono un signor vino. Irritate e sorpresa al par di voi.
0: Ma stamane?
1: Per mudir da stesso, o volevan travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
0: E perché non partisti?
1: Signor!
0: Saprò punire la tua disubbidienza.
1: Eccellenza! Eccellenza!

0: strada figliola, hai buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uomo, qual demone, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio festa, addio danza, e che vorresti ballar col piede? Non mi do più volto, andiamo belle fanciulle.
1: Parole di prezzo, lasciate parole voi.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza ballo, andiamo dunque, andiamo. E intanto a cavallo di galoppo sicilianda va il paggio. Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite o belle giovani, e a te la sua patente era in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Io non li faccio botti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia Fulgiano, il mio signor nipote.
0: Cherubino?
3: Oh, ci sei.
0: Che diamine canta?
2: Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani sui garofani.
0: Egli dice, sarà, se ho saltato io si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
2: Anch'esso?
0: Perché no? Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.

0: ricevete lo sgam al fin si tratta d'una vostra protesta.
1: Seggiano,
2: seggiano.

Passar qualche galante ed era sigillato una spilla onde si punse il dito. Narciso la cerca, o che sfornito.

amici. E sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto colore.

0: Lasci andare la spilla. E così te ne rende il mestieroso, sai di far tutto scuso. Si venne quel che tu fai.
1: Cos'è? Ma mi cuo in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva. Questa è la spilla che il conte d'Arecare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono instrutto.
1: E perché li chiedi a me quando sai tutto?
0: Ave a gusto d'udir.

0: o da Susanna e poi da Cherubino.
1: Madre!
0: Figlio!
1: Sono morto!
0: Calmati, figlio mio!
1: Morto, dico!
0: Flemma! Flemma! E poi...
1: Flemma!
0: Il fatto è sì, lui, arci conviene, ma pensa un poco più intorno, sai di chi si prende a gioco?
1: Oh, quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse!
0: È vero, questo oppio tipo giunto qui fa di stare in guardia e vivere in sospetto. Non sai,
1: signor Petto! Ma dunque, il loco del congresso, so dove sta di lì.
0: Dove vai, figlio mio?
1: Per vendicare tutti i mariti.

0: Ceppo, sembri un cospiratore. Che diamin sono questi infausti apparati?
1: Lo vedrete tra poco. In questo stesso loco celebreremo la festa della mia sposa. Onesta e del feudal signor.
2: Oh, buona, buona, capisco come lì. Accordati si son senza di me.
1: Voi da questi contorni non vi spostate. E a un fischio mio...

tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi creduto

sono streghe che cantano per farci pregar, sirene che canta per farci affogarci, vette che allettano per darci le piume, comete che brillano per togliarci il lume, sono rose spinose, sono volpi pezzose, sono orse benigne, sono onde maligne, maestre di gagna, che la fatica dicono bella, ma non

occhi, guardate queste femmine, guardate cosa son, son streghe che incantano, il resto noi dico, sirene che cantano, il resto noi dico, civetti che allettano, il resto noi dico, comete che brillano, il resto noi dico, rose spinose, son molti pezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di ingannia, amiche lappanti che figo.

0: 아빠 손으로 보았지.
1: 돈코에 온치 아스콜타 e l'altro deve venire a cercarmi.
0: Incominciamo.
1: Io voglio qui celarmi. Madama, voi tremate. Avreste freddo? Darmi una della notte, io mi ritiro.
2: Eccoci nella crisi, al grande istante.
1: Io sotto queste piante, madama infernesse, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
2: Fresco, il fresco!
1: Restaci in buon'ora!

0: guardia, quella forma è come mia, non so se io vegli o dorma.
1: Un pezzo pazzo,
2: non sei

0: c'è di bianco lì un vecchio pane nuovo.
1: Entri, abbiamo da vedere, andiamoci a cenare.
2: Sì,
1: andiamoci a cenare.
0: Al buio si dormiva.
1: E quello che voglio. Tu sai che la per leggere io non vedi ad entrare.

questa è la contessa, la quale vedrete la voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa.